Zania no foria zani mare serere. Yemi karo sotari maha. Yerazano.